0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Siamo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: it, Dave.
1: La musica che fa battere il cuore non dorme mai su Romantica.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra, poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va, cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza. Accettare il silenzio per godere della voce. Sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome, quanto la tua presenza.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: ti vengo a cercare. L'amicizia è un porto tranquillo, un luogo dove tornare quando la vita è mare in tempesta. Non promette mari infiniti, ma ti accoglie ogni volta che il mondo ti stanca. Un amico non deve essere perfetto, deve essere presente anche in silenzio. Un messaggio, una chiamata, un sorriso improvviso possono salvare un giorno intero. Ci si sceglie per affinità e ci si resta accanto per le imperfezioni. Quando il dolore arriva, un amico non lo toglie, lo divide e in quel gesto lo rende più leggero. E allora capisci che l'amicizia non ha bisogno di parole grandi. Basta un ci sono detto piano quando tutto sembra perdersi nel rumore.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.
2: Va bene così, non chiedo di più. L'amore è un sapore che non mi dai tu. Che gusto ti dà l'avermi perduto già? Il freddo d'inverno capisco cos'è, ma il freddo di un mese che inverno non è, è solo il presagio che tutto finisce qui. Ho capito già.

0: Ci sono solitudini che non fanno paura. Quando due anime si siedono vicine, anche il silenzio diventa compagnia. Non serve parlare per sentirsi insieme, basta respirare lo stesso momento. La solitudine, allora, non è mancanza, ma spazio sacro, luogo dove si posa la pace, dove si ascolta la vita che scorre piano. E se accanto c'è qualcuno che capisce il tuo silenzio, non sei più solo, anche se nessuno parla.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno e sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere, ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

brillanti spassi sulla pelle bionda. Tu esci come Venere da un'onda, ti butti sulla sabbia, sei bella che fai quasi rabbia. In radio la classifica dei dischi, ascolti e ridi coi tuoi occhi freschi, la nostra canzone.

baci, tu piangi e sorridi e m'hai perdonato già. Il sole si nasconde

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
3: Hai dimenticato i costumi da bagno.
2: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 17 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Oggi siete carichi di energia positiva, fisica e soprattutto mentale. Non prendete troppi impegni per questa giornata, dedicate più tempo possibile alla persona che amate. Toro, l'impazienza è un difetto che dovete sforzarvi di controllare, a meno che non vogliate mandare all'aria un bel progetto litigando con il partner. Gemelli, imponetevi di evadere dalla routine e fate il possibile per trascorrere una giornata diversa dal solito. Se siete in coppia vivrete una serata meravigliosa. Cancro, forse non avete la verve e la spigliatezza dei momenti migliori, ma l'umore è comunque buono. Vi sentite inclini alla dolcezza e disponibili a vivere intensamente una storia d'amore. Leone, se vi piace viaggiare questo sarà un bellissimo giorno, perché avrete anche la possibilità di divertirvi con gli amici di sempre. Vergine, la vita mondana oggi vi attira poco, preferite la tranquilla atmosfera di casa. Dolcezza ed Eros scalderanno la vita di coppia. Bilancia, potete contare sui favori delle stelle che agevoleranno i rapporti sociali. L'amore sarà disponibilità ad ascoltare le esigenze del partner. Scorpione, non sarà tutto rose e fiori questo giorno, anzi vi troverete probabilmente con più di un ostacolo da affrontare. Per evitare tensioni con il partner, cercate di essere comprensivi. Sagittario, avete bisogno di recuperare energie in questo weekend che arriva. In amore imparerete un nuovo divertente linguaggio di coppia, fonte di piacere e meraviglia. Capricorno, non drammatizzate le situazioni. Certi problemi che vi sembrano insormontabili si riveleranno ben presto di facile soluzione. Si tratta solo di affrontarli con calma. Acquario, siate prudenti soprattutto nei rapporti con il partner o con i vostri familiari. Eviterete sicuramente pesanti conflitti. Cercate di rilassarvi. Pesci, ci sono noiose incombenze familiari che dovete affrontare subito per evitare problemi e complicazioni più avanti. Come recita il detto, prima il dovere, poi il piacere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.

Finalmente venerdì 17 luglio, Monia Braga con voi, diamo il via a questa bella mattinata, ci svegliamo insieme, visto l'orario giustamente, e salutiamo Simone Serpone che è pronto ad occuparsi della parte tecnica. Un saluto a tutte le persone che hanno passato la notte lavorando, divertendosi, magari sempre in nostro ascolto, con le poesie di Alex Poli, Romantica Night, giustamente. Io sono Monia Braga con voi fino alle 9, diamo il via a questa giornata con le nostre belle canzoni d'amore e iniziamo con Gino Paoli, La gatta, e tra poco anche Santa Rosa, Piano piano.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Questa è la mattinata di Romantica Radio, venerdì 17, porta bene, porta male, ma noi non ci crediamo. Intanto vi ricordo subito la nostra linea WhatsApp per essere dei nostri, 331-240-7878. Siamo pronti per andare al 1989 con questa canzone di Fausto Leali, con la quale partecipò a Sanremo di quell'anno e arrivò secondo. Mi manchi, prima però del 77, un successo di Alan Sorrenti, che tra l'altro vinse il Festival Bar di quell'anno. Stupendo. Tu sei l'unica donna per me su Romantica Radio.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Andiamo a scoprire questo 17 luglio. Oggi è Sant'Alessio, che è il protettore dei mendicanti e dei portieri, e salutiamo tutti gli Alessio all'ascolto. Oggi nel 1955 apriva il primo parco divertimenti di Disneyland in quella di Los Angeles, un parco bellissimo. Poi negli anni ne nacquero tantissimi altri e in tutto il mondo ce ne sono 6 di parchi Disney, 2 negli Stati Uniti, 2 in Cina, 1 in Giappone e 1 in Francia. Disneyland, che tra l'altro ho avuto il piacere, insomma, di andarci qualche annetto fa, ed è stupendo. Oggi in questa giornata, tra l'altro, nel 1902 veniva realizzato il primo impianto di aria condizionata, che adesso usiamo tantissimo, e per fortuna per bravo colui che l'ha inventata. Proseguiamo con la musica, arriva Charles Aznavour come Triste Venezia e tra poco anche Toto Cutugno. Solo noi.

facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Cari ascoltatori di Romantica, grazie di esistere. Un abbraccio da Andrea da Conca dei Marini, Kuwait.
1: Saluto tutti gli ascoltatori di Romantica Radio. Da Gallipoli sono Angelo.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Tra pochissimo su Romantica Radio chiudiamo questa prima ora anche con l'oroscopo di Roberto. Intanto attenzione perché arriva Franco Battiato con Summer on a Solitary Beach, una canzone dell'83 che è cantata in inglese e francese, una delle canzoni più sognanti di Battiato, che descrive un'estate malinconica in una spiaggia deserta. Sicuramente è una delle sue perle più poetiche, ma insomma Battiato è il maestro, quindi di poesie ne ha scritte e come. Tra poco ce l'ascoltiamo, subito invece i Gens con Per chi su Romantica Radio.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 17 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Oggi siete carichi di energia positiva, fisica e soprattutto mentale. Non prendete troppi impegni per questa giornata, dedicate più tempo possibile alla persona che amate. Toro, l'impazienza è un difetto che dovete sforzarvi di controllare, a meno che non vogliate mandare all'aria un bel progetto litigando con il partner. Gemelli, imponetevi di evadere dalla routine e fate il possibile per trascorrere una giornata diversa dal solito. Se siete in coppia vivrete una serata meravigliosa. Cancro, forse non avete la verve e la spigliatezza dei momenti migliori, ma l'umore è comunque buono. Vi sentite inclini alla dolcezza e disponibili a vivere intensamente una storia d'amore. Leone, se vi piace viaggiare questo sarà un bellissimo giorno, perché avrete anche la possibilità di divertirvi con gli amici di sempre. Vergine, la vita mondana oggi vi attira poco, preferite la tranquilla atmosfera di casa. Dolcezza ed Eros scalderanno la vita di coppia. Bilancia, potete contare sui favori delle stelle che agevoleranno i rapporti sociali. L'amore sarà disponibilità ad ascoltare le esigenze del partner. Scorpione, non sarà tutto rose e fiori questo giorno, anzi vi troverete probabilmente con più di un ostacolo da affrontare. Per evitare tensioni con il partner, cercate di essere comprensivi. Sagittario, avete bisogno di recuperare energie in questo weekend che arriva. In amore imparerete un nuovo divertente linguaggio di coppia, fonte di piacere e meraviglia. Capricorno, non drammatizzate le situazioni. Certi problemi che vi sembrano insormontabili si riveleranno ben presto di facile soluzione. Si tratta solo di affrontarli con calma. Acquario, siate prudenti soprattutto nei rapporti con il partner o con i vostri familiari. Eviterete sicuramente pesanti conflitti. Cercate di rilassarvi. Pesci, ci sono noiose incombenze familiari che dovete affrontare subito per evitare problemi e complicazioni più avanti. Come recita il detto, prima il dovere, poi il piacere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Pronti per una nuova ora, venerdì 17 luglio, noi non siamo superstiziosi, perché per molti porta male questa giornata, ma con la nostra musica va tutto al meglio, giusto? Tra poco radiolina sulla spiaggia, canzoni che hanno quel sapore d'estate, di mare, di vacanza. Intanto apriamo questa nuova ora con Melissa Manchester, Ian This Love, e tra poco anche Eros Ramazzotti con Quasi Amore.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
4: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
3: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
4: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
3: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni. Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Come sempre andiamo a scoprire i compleanni di questa giornata. Oggi è il 17 luglio, è il compleanno di David Hasselhoff, attore, cantante, beh sicuramente famosissimo per Baywatch e Supercar, telefilm che insomma io ho amato tantissimo, erano gli anni 80-90. Tra l'altro lui in Germania è una mega star musicale, cantò nell'89 anche davanti al muro di Berlino, quindi insomma auguri a David Hasselhoff. Oggi è anche il compleanno della pantera di Goro, cioè Milva, e quindi auguri. All'epoca lei veniva chiamata proprio la pantera di Goro, e poi c'erano altre grandi voci che avevano un soprannome, la tigre di Cremona che è Mina e l'aquila di Ligonchio che lo sapete tutti è Ivan Zanicchi, giustamente. Beh insomma ci ha lasciato da qualche anno Milva, ma noi insomma la volevamo ricordare in questa giornata perché oggi avrebbe compiuto gli anni. Proseguiamo con la musica romantica, arriva Stefano Sani perché mi guardi e tra poco anche Adamo con La notte su Romantica Radio.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Sapete che ogni tanto ci piace andare a controllare le giornate mondiali? Oggi è la giornata dell'emoji. È una giornata molto molto simpatica, giustamente. È nata nel 2014, si festeggia il mondo delle emoticons, quelle che utilizziamo tantissimo anche oggi, giustamente, per scriverci su WhatsApp, ma non solo. Anzi, mi piacerebbe scoprire qual è l'emoji che più utilizzate in assoluto. Magari ce la mandate, che dite, al 331 240 7878. Nel frattempo arriva Umberto Balsamo con Amore Mio e tra poco anche Johnny Dorelli con L'immensità.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata

0: romantica, l'antidoto al grande caldo del momento, ti fa sempre sognare, nonostante tutto. Francesco da Napoli.
1: Anche in questo momento sto ascoltando Romantica. Date tantissime emozioni, canzoni che dimenticate magari no, le portiamo sempre dentro ed è bello. Vi saluto, grazie di tutto quello che fate per noi. E sono Clara da Cagliari.
2: Tanti modi per

La nostra mattinata prosegue su Romantica Radio. Tra poco chiuderemo quest'ora anche con l'oroscopo, uno spazio dedicato ai segni zodiacali grazie al nostro Roberto. Nel frattempo ci ascoltiamo anche Nicola Di Bari con Vagabondo e tra poco anche Bravi ragazzi quelli. Bellissimo questa canzone di Miguel Bosé su Romantica Radio.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 17 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Oggi siete carichi di energia positiva, fisica e soprattutto mentale. Non prendete troppi impegni per questa giornata, dedicate più tempo possibile alla persona che amate. Toro, l'impazienza è un difetto che dovete sforzarvi di controllare, a meno che non vogliate mandare all'aria un bel progetto litigando con il partner. Gemelli, imponetevi di evadere dalla routine e fate il possibile per trascorrere una giornata diversa dal solito. Se siete in coppia vivrete una serata meravigliosa. Cancro, forse non avete la verve e la spigliatezza dei momenti migliori, ma l'umore è comunque buono. Vi sentite inclini alla dolcezza e disponibili a vivere intensamente una storia d'amore. Leone, se vi piace viaggiare questo sarà un bellissimo giorno, perché avrete anche la possibilità di divertirvi con gli amici di sempre. Vergine, la vita mondana oggi vi attira poco, preferite la tranquilla atmosfera di casa. Dolcezza ed Eros scalderanno la vita di coppia. Bilancia, potete contare sui favori delle stelle che agevoleranno i rapporti sociali. L'amore sarà disponibilità ad ascoltare le esigenze del partner. Scorpione, non sarà tutto rose e fiori questo giorno, anzi vi troverete probabilmente con più di un ostacolo da affrontare. Per evitare tensioni con il partner, cercate di essere comprensivi. Sagittario, avete bisogno di recuperare energie in questo weekend che arriva. In amore imparerete un nuovo divertente linguaggio di coppia, fonte di piacere e meraviglia. Capricorno, non drammatizzate le situazioni. Certi problemi che vi sembrano insormontabili si riveleranno ben presto di facile soluzione. Si tratta solo di affrontarli con calma. Acquario, siate prudenti soprattutto nei rapporti con il partner o con i vostri familiari. Eviterete sicuramente pesanti conflitti. Cercate di rilassarvi. Pesci, ci sono noiose incombenze familiari che dovete affrontare subito per evitare problemi e complicazioni più avanti. Come recita il detto, prima il dovere, poi il piacere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
0: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
4: Siamo pronti ad aprire questa nuova ora con I Bellissimi, uno spazio che ci porta ad ascoltare una canzone d'amore bellissima. In questo caso andiamo al 1979 e ci ascoltiamo Love of My Life dei Queen, che è veramente una canzone che arriva dritta al cuore, una dichiarazione d'amore che Freddie Mercury scrisse per Mary Austin. Tra l'altro loro si erano lasciati, ma erano rimasti legatissimi. Pensate bene che nel testamento gli ha lasciato la sua casa e parte dei diritti, perché lei insomma è stata l'amore della sua vita. E quindi ci ascoltiamo questa ballad super intima, perché poche canzoni tra l'altro riescono a farci stare in silenzio come questa. Ce l'ascoltiamo e nel frattempo aspetto anche i vostri ricordi legati ai Queen, Love of My Life, su Romantica Radio.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro, fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: anche qui a Romantica. Abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
1: Estate è tempo di viaggi, ma siete sicuri di indovinare i luoghi in base a qualche indizio? Ecco, vi dico dove mi trovo in questo momento, vediamo se indovinate, proviamo. Se vi dico che vi abitavano gli zar, al centro della città vi è la Piazza Rossa e una volta era la capitale di un'unione. Dove sono? Dai, non è difficile. Scrivetemelo e il più veloce conquisterà un nostro gadget. 331 240 7878.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Romantica News.
7: Buongiorno dalla redazione. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto i voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova e massiccia ondata di attacchi mirati in Iran, scattata alle 20 ore italiane. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti, condannati anche gli ex vertici di ASPI e SPEA. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha avviato un'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori. Il ministro è stato però richiamato da Sergio Mattarella perché la grazia è prerogativa del capo dello Stato. Ciclismo: Tim Merlier non sbaglia per l'ex campione d'Europa, altra volata da fenomeno nella 12ª tappa del Tour de France 2026. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago. Resta leader della classifica generale Tadej Pogačar. È tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Abbiamo ascoltato la redazione con le news dall'Italia e dal mondo. Tra poco anche una bella rubrica, copertine d'autore. Scopriremo di più sulla copertina dell'album degli America e Earth with No Name. Questo tra pochissimo. E intanto belle canzoni d'amore che hanno anche un po' un sapore d'estate. Frank Sinatra tra poco con The Girl from Ipanema e subito Rita Pavone. Questo nostro amore.

0: Facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa, offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
4: Nel 1971 arriva A Horse With No Name degli America, disco pubblicato in numerose versioni in formato 45 giri con differenti canzoni sulla seconda facciata. Un'edizione del singolo distribuito negli Stati Uniti contiene sul lato B Sandman, mentre in un'edizione distribuita nel Regno Unito è stato inserito il brano Everyone I Meet Is From California. La copertina si lega indissolubilmente alla storia del loro album di debutto omonimo del 1971. Inizialmente il brano non era incluso nel disco America. Visto l'enorme successo planetario del singolo, l'album venne ristampato all'inizio del 1972 con l'aggiunta della traccia e un vistoso adesivo e una scritta stampata sulla stessa copertina che indicava l'aggiunta.

0: Come è accaduto anche per altre band, i singoli da 7 pollici avevano una copertina differente a seconda del paese di distribuzione, come Germania, Olanda o Giappone. In generale le copertine mostravano i tre musicisti in contesti diversi, spesso all'aperto in stile puramente West Coast, o stampati con grafiche minimaliste in bianco e nero. Nella riedizione dell'album, in copertina c'è l'immagine centrale, curata dal fotografo e artista Nigel Weymouth, che mostra i tre membri della band seduti sul pavimento. Dietro di loro si staglia un grande murale raffigurante i volti intensi di tre capi storici dei nativi americani. Il forte contrasto visivo tra il nome della band, America, lo sfondo dedicato ai popoli indigeni e lo stile folk rock acustico della band, fondata a Londra, divenne un marchio di fabbrica iconico.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: romantica, siete il top, trasmettete ottimismo e vitalità. Vincenzo da Marcianise, forza ragazzi.
1: Da quanti vi ho conosciuto non vi lascio più, siete unici, bellissimi, molto molto molto belli. Sono Mina da Salerno, un bacione a tutti quanti.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Siamo già arrivati al momento dei saluti, prima però vi devo dire dov'ero, perché insomma in quest'ora vi ho fatto una piccola domanda, un piccolo quiz, vi ho dato qualche indizio di una città dove mi trovavo, voi dovevate indovinare, il più veloce ovviamente conquistava i nostri gadget. Complimenti a tutte le persone che hanno indovinato, ero a Mosca ovviamente, sono il più veloce, conquisterà i nostri gadget, ma tranquilli perché arriveranno altri momenti in questa giornata, in questo weekend per accaparrarvi i gadget di Romantica Radio. Io vi auguro di passare una buona giornata, un buon venerdì e ovviamente essendo appunto venerdì buon fine settimana perché non ci sentiamo durante il weekend, ma vi aspetto lunedì a partire dalle 6. Un bacio da Monia Braga.

0: Milano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
4: Eh sì, ma...
3: Quella di bufala.
4: Certo, ma...
3: Buona, morbida.
4: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
3: È una novità?
4: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
3: Mmm, il gusto raddoppia.
4: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
3: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Buongiorno, avete smesso di toccare voi stessi i materiali vari per fare gli scongiuri? Dai, che il venerdì 17 su Romantica Radio porta bene, lo sapete, quindi non dobbiamo essere scaramantici e negativi. Mettiamo tutta la nostra positività, anche salutando la nostra e vostra amica Monia Braga, che vi ha accompagnato proprio fino a poco fa e a cui finalmente auguriamo di riposarsi un pochettino. E allora, da questo momento fino a mezzogiorno con Ornella Rauccio, con Simone Serpone che è in regia, con tutti noi, tutta la squadra di Romantica Radio, e vi do subito i nostri contatti come sempre. Il numero è 331 240 78 78, il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. Dai, guardiamo le rondini che sfiorano il grano, sta per arrivare, e le rondini sfioravano il grano di Giampiero Artigiani. Subito partiamo con I Nomadi dal 1973 con Voglio Ridere.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai. No.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Devo dire che ho incontrato delle ascoltatrici affezionate di Romantica Radio che mi hanno detto: noi scopriamo e riscopriamo che è estate davvero quando arriva Radiolina sulla spiaggia. E infatti ne abbiamo goduto insieme. Più tardi ci sarà un altro appuntamento, ma adesso è il momento di celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio in questa data, il 17 di luglio 1925. Nasce la cantante Carla Boni. Tante le sue esibizioni, anche a Sanremo, che vinse con Viale d'autunno, e poi ancora Casetta in Canada, Mambo Italiano, davvero una delle voci storiche della musica italiana. A proposito di musica italiana, beh, arriveranno artisti italiani, perché tra poco avremo Guido Renzi dal 70 con Tanto Cara. Subito suonano le canzoni alla radio degli stadi.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Le nostre vacanze noi le trascorriamo viaggiando nel tempo, lo facciamo ogni giorno, è sempre in vacanza allora qui su Romantica Radio. Dai, torniamo al 17 luglio del 1897 per un evento particolare. È il giorno e l'anno in cui inizia la corsa all'oro nel Klondike, quando i primi fortunati cercatori arrivarono a Seattle nello stato di Washington. Tra loro, penso, da quello che raccontava, ci fosse anche Paperon de Paperoni, che aveva iniziato lì la sua fortunata carriera di multimilionario e sparacquacca a tutti. Va bene, allora, stanno per arrivare Memore Migi con Io ti darò di più, e subito questa è una di quelle che io canto, ballo, amo alla follia, perché arriva la primogenita di Frank Sinatra, Nancy Sinatra, successo mondiale del 65, These Boots Are Made for Walking.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio. Volevo farvi i complimenti perché siete una radio fantastica, anche perché fate ritornare indietro nel passato, rivivere emozioni degli anni belli del passato e anche magari meno belli. Comunque tutto fa parte di emozioni belle.
1: Ciao Romantica Radio, volevo dire solo a tutto lo staff grazie di esistere. Sono Rosaria da Salerno.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Grazie sempre ai romantici che mandano i loro messaggi vocali per farli entrare nello spazio Ciao Romantica, come è stato poco fa. Fatelo anche voi, 331 240 78 78, così ascolteremo le vostre voci nei prossimi appuntamenti. Adesso invece andiamo a ritrovare un altro evento particolare avvenuto in passato, il 17 di luglio, questa volta dell'anno 1902, quando l'ingegnere americano Willis Havilland Carrier realizza il primo impianto di aria condizionata. Quante preghiere faremo per la sua splendida, dolcissima anima di angioletto, perché ci ha regalato la sopravvivenza nei casi come questi, quando la temperatura si innalza un bel po'. Va bene, si innalzerà anche la temperatura musicale. Arriverà Lucio Battisti tra poco con 7:40. Subito dal 77 c'è il Sole Rosso dei Collage.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

suggestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te, di te, di te, di te, di te.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Se pensavate di esservi liberati di me, beh, vi è andato male perché abbiamo ancora 2 ore davanti a noi, fino a mezzogiorno con Ornella Rauccio qui su Romantica Radio. E allora dai, fammi salutare uno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. In questo caso Piero da Cosenza, che scrive: lavoro in un'ottica e vi ascolto da Cosenza, appunto, vi ascolto dalle ore 9 alle ore 20 ininterrottamente. Ammazzalo che resistenza! No, siamo felici che tu stia con noi, ma perché puoi smettere alle 20? Vai avanti notte giorno, H24. No, non lavorando, riposandoti anche, dai, ti facciamo rilassare con le nostre canzoni, le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi. Stanno per arrivare i Pooh con Se sai, se puoi, se vuoi dal 74, e subito Cambierò, cambierai di Alex Damiani.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
4: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
3: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
4: Sole 365.
3: La spesa, tranquilli.
5: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
6: Eh sì, ma...
5: Quella di bufala.
6: Certo, ma...
5: Buona, morbida.
6: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
5: È una novità?
6: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
5: Mmm, il gusto raddoppia.
6: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
5: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anime Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: Tante volte ci siamo detti che il potere evocativo della musica è imponente. In questo spazio ancora di più, perché in Anime Core ritroviamo classici immortali della canzone partenopea e io mi faccio raccontare da voi, ed è bellissimo leggervi, ascoltarvi le sensazioni, le emozioni che queste canzoni suscitano proprio nella vostra memoria. Beh, sta per arrivare una roba che, ragazzi, davvero da brividi, eh? Raccontatemi che cosa proverete al 331-240-78 78 nell'ascoltare la versione di Mia Martini di Con me, con me.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la politica. La Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato. Bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia, invece il commento del centrodestra. Intanto Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Crollo del Ponte Morandi, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni. Per lui, già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. E la cronaca ci porta in provincia di Torino. Nella tarda serata di ieri a Collegno, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. E sempre nella serata di ieri, Madarluno, un comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua auto. In chiusura parliamo delle ondate di calore. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati del Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, punte di 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Grazie alla redazione per le news e ancora una volta sta per tornare tra poco l'appuntamento con copertine d'autore per scoprire di più di una copertina in particolare del passato, beh in questo caso copertina, canzone, gruppo, iconici, tutto davvero straordinario. The Winner Takes It All per Yabba, si parlerà proprio di questo. E poi attenzione, ci sarà lo spazio cartoline d'estate, io mi perderò da qualche parte nel mondo e voi mi ci lascerete, lo so perché non volete per nulla recuperarmi, no sto scherzando, so che mi ritroverete e uno di voi conquisterà uno dei gadget di Romantica Radio, ne parleremo dopo. Intanto arriva Gianpietro Filisatti con Ancor di più e subito dal 79 il papà di Giorgia, Giulio Todrani con Angela Cracchiolo in Perdermi, sono Giulie and Giulie.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio. Un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
5: 21 luglio 1980. Arriva come singolo principale del settimo album in studio degli ABBA, The Winner Takes It All. Il brano divenne subito una hit. Come raccontato, la canzone nacque un anno prima, durante l'estate, in un cottage, improvvisamente, mettendo insieme vecchie idee, vecchi piccoli pezzi musicali. La copertina originale è caratterizzata da una struttura grafica geometrica molto definita. La grafica principale, usata per le edizioni internazionali, mostra uno sfondo blu o viola, interrotto da quattro foto individuali distinte dei membri del gruppo, disposte in diagonale. I componenti del gruppo indossano tutti delle camicie a fiori coordinate in stile estivo, abbinate a jeans o pantaloni scuri.

0: mercati come il Regno Unito, la versione maxi single da 12 pollici includeva una copertina apribile. All'interno, una volta aperto il vinile, si sollevava una struttura pop-up tridimensionale di cartone, raffigurante i quattro membri del gruppo in abiti eleganti da sera. In alcuni paesi europei, la copertina mostrava invece un'immagine dal vivo del quartetto, con le cantanti in primo piano davanti a un iconico pianoforte a coda bianco. Nonostante il testo della canzone sia profondamente malinconico e doloroso, i quattro membri appaiono sorridenti e rilassati nelle fotografie scattate per la promozione.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Vi ringrazio per queste bellissime canzoni che mandate in onda, sono stupende e questa è vera musica romantica.
1: Grazie Romantica per quello che ci offri tutti i giorni. Grazie, mi emoziono. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Siete veramente bravi.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
4: Cartoline d'estate vuol dire divertirci e vuol dire che adesso dovrete venirmi a prendere perché mi sono persa in un posto, non posso dirvi quale, ma vi posso dare qualche indizio e voi siete sicuri di indovinare un posto solo dagli indizi? E allora ci proviamo. Se dico che è famosa come la Dotta, a due torri, è sede della più antica università del mondo. Dove mi trovo? Dove sono? Scrivilo subito al 331-240-7878, ma rapidità, perché solo il più veloce, solo il primo conquista un nostro gadget. Pronti? Via!

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Ancora un'oretta da passare insieme qui su Romantica Radio, ancora ben trovati, buon venerdì, buon preludio di fine settimana per tanti, buon magari quasi inizio di vacanza per chi sta per partire. Io sono Ornella Rauccio, questa è Romantica Radio e arriviamo fino a mezzogiorno e adesso saluto ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878, continuate sempre a farlo. In questo momento Marta da Perugia che scrive: siete un meraviglioso tuffo nel passato, che bello. Non so che costume tu abbia indossato, io il burkini, così meno si vede meglio è, diciamo. L'importante è tuffarci, allora facciamolo nella musica romantica e sta per arrivare Nino Buonocore con Il Mandorlo, subito dalla 1970 la cover da parte dei Dick Dick di una canzone che era del francese Michel Delpech, White is White, in italiano è L'Isola di White.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Non so quanti di voi romantici siano stati o siano ancora appassionati delle vicende, dei libri, dei film di Harry Potter. Io abbastanza, devo dire, e è stato bello, insomma, scoprire che esiste un'associazione internazionale per il Quidditch, cioè il famoso sport del romanzo di Harry Potter, e che conta perfino centinaia di squadre. Dai, che bello, non so se volino, però è bello ritrovare magari quelle suggestioni, quelle atmosfere. Altre suggestioni e atmosfere arrivano in musica qui su Romantica Radio, e arriverà Gino Paoli con Come si fa. Subito dall'83 il grande successo di Nada era Amore disperato.

0: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Oggi è venerdì, allora voglio ricordarvi l'appuntamento che ogni venerdì pomeriggio permette a uno degli ascoltatori romantici di raccontarsi qui su Romantica Radio, intervistato tra virgolette dal mio e vostro amico Lucio Belmonte. E allora Lucio è con voi dalle 15 alle 18 tutti i giorni, ma il venerdì dalle 17 c'è l'appuntamento con Senti chi ci ascolta. Volete entrare a far parte anche voi? Prenotatevi, magari anche in questo momento al 331-240-7878. In uno dei prossimi appuntamenti potreste esserci proprio voi a raccontarvi qui su Romantica Radio, dove stanno per arrivare due cover, perché ci sarà tra poco la cover di Franco Simone per Il cielo in una stanza e subito la cover in italiano di una canzone che era un grande successo di Tom Jones, Delilah, e a Canzonissima 68 la versione italiana fu presentata da Jimmy Fontana col titolo La nostra favola.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: ragazzi, sto ascoltando con tanto piacere la vostra musica, ci rende molto molto felice. Ciao.
1: Tutti i giorni c'è il bisogno di ascoltare Romantica Radio, da Irene Ascolese di Pozzuoli. Un abbraccio.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Siamo arrivati quasi al termine del nostro cammino insieme per questa mattina. Prima però devo svelarvi la soluzione all'indovinello geografico che vi ho posto prima in cartoline d'estate. Dove mi trovavo? Ero a Bologna e complimenti a chi è stato così veloce da indovinare subito conquistando uno dei gadget di Romantica Radio. Per chi non ce l'avesse fatta, come sempre ci saranno altri appuntamenti. Poi c'è la sezione shop online al nostro sito romanticaradio.it, dove ci sono tutti i gadget ufficiali di Romantica Radio. E allora sta per arrivare.

0: Un ometto che riconosco, un omone anzi, un metro, ma sarà 2 metri, ma sarà 3 metri, Marco 3 metri, lo chiamerò così, che starà con voi anche oggi da mezzogiorno alle 15. Prima di andare via ascolterò con voi Umberto Napolitano e Bimba Mia, subito Resto con te dall'80 di Enzo Malepasso. Grazie da Ornella Roccia a tutti voi e buon fine settimana, ci ritroviamo lunedì mattina qui su Romantica dalle 9 a mezzogiorno. Ciao!
1: Romantica. Romantica, le dolci note del mattino.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Oh, aspettavo questo momento perché oggi è venerdì 17. Facciamo i nostri doverosi scongiuri. Simone mi sta sgranando gli occhi. Lo so, ho iniziato così quest'oggi. Che vuoi fare? Ornella, tu non sei superstiziosa, vero? Assolutamente, vai in giro con cornetti, ferri di cavallo e tutto è sale, c'è di tutto. Nella tua borsa vedo e prevedo. Allora, cari miei, buongiorno e benvenuti dalla voce di Marco 3. Oggi saremo insieme fino alle ore 15, come tutti i giorni. Poi in effetti, e iniziamo subito con il ricordo di Raffaella Carrà. Forte, forte, forte, che detto lei era forte, forte, forte. La ricordate? Ah, che cara che era. E il giardino dei semplici che apre la nostra trasmissione con dopo un rock and roll. Buon ascolto, questa è Romantica, le più belle canzoni d'amore. Coro!

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Sì, sto sfregando le mani. Chi sono?
1: Sono Bruno Vespa, almeno tentavo di essere Bruno Vespa. Ma quanto sono cretino, no? Perché devo parlarvi della Vespa. Cioè, quella del brum brum. Ecco, già li sento i motori, quelle delle splendide Vespa che saranno protagoniste domani dalle 19 in Piazza Duomo a Sarno, in provincia di Salerno, per 80 voglia di Vespa. 80 voglia di Vespa. Una straordinaria festa dedicata alle due ruote, simbolo dell'Italia. Speriamo che ci sarete anche voi, perché ci saremo anche noi di Romantica Radio, vi porteremo compagnia con la nostra musica, la nostra conduzione e, perché no, anche con il ricordo delle Vespe che circoleranno appunto a Sarno, in provincia di Salerno. Vi aspettiamo domani, quindi fatevi un bel lungo fine settimana alle 19 puntuali in Piazza Duomo a Sarno, appunto. Adesso vi lascio con Dionne Warwick in House is Not a Home, e subito Non va che torno, con la voce di Walter Foini.

E sarà che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia. E sarà che forse sabato nell'aria di città. Sarà, sarà che non capisco più.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre usava il calciometro. Sulla zona poco prima dell'incidente si era abbattuto un acquazzone. È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia. Nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. E sempre nella serata di ieri ad Arluno, comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua auto. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Le chiamate al numero di emergenza di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, in particolare 46 gradi nel Nuorese. E nelle ultime 36 ore si registra anche un boom di consumi di energia. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni, aveva mosso i primi passi come centrocampista nel Milan a metà anni 50, poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spal e Verbania prima della carriera da allenatore. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Le notizie di Romantica News più tardi insieme a Lucio Belmonte intorno alle 15:30 minuti. Tra un po' ci sono le copertine d'autore. Oggi una copertina che veramente ricordo con grande piacere, ricorderete sicuramente anche voi. Quella dell'Eagles con Hotel California. Bene, copertina d'autore si può sentire anche in podcast. Tutte le trasmissioni su romanticaradio.it cliccando nella sezione dedicata. Julio Iglesias con Non si vive così. E subito Eros Ramazzotti, Questa nostra stagione.

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
3: Hotel California è il quinto album in studio del gruppo musicale statunitense Eagles, pubblicato l'8 dicembre del 1976. Con oltre 33 milioni di copie vendute in totale, è l'album in studio di maggiore successo degli Eagles, dopo la raccolta Their Greatest Hits 1971-1975. La copertina del disco è una delle più celebri e discusse della storia del rock. Rappresenta l'incarnazione visiva del sogno californiano, che si trasforma in un'illusione dorata e decadente. L'edificio immortalato nello scatto al tramonto è il famosissimo hotel di lusso situato al 9641 di Sunset Boulevard. La fotografia venne scattata da David Alexander sotto la direzione artistica del designer Kosh, posizionandosi su una gru idraulica alta quasi 20 metri. La band insistette affinché l'atmosfera dello scatto trasmettesse una sensazione di inquietudine, evitando le classiche foto patinate da cartolina.

0: Sul retro del vinile viene mostrata l'insegna illuminata di un altro albergo, il Lido Hotel di Hollywood, creando una continuità visiva nel concetto di viaggio. La vera particolarità visiva si trova aprendo la confezione. La foto di gruppo nel corridoio mostra la band e diversi amici all'interno della lussuosa lobby del Lido Hotel. E se si guarda in alto a sinistra, nella balconata che si affaccia sulla hall, si nota una misteriosa figura scura e sfocata. Per decenni sono nate leggende metropolitane su chi fosse. La band ha poi svelato che era solo una modella ingaggiata per l'occasione.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, sono Rosa da Nocera Inferiore. Siete fantastici. In casa o in auto vi ascolto sempre e mi piacciono pure i video che fate, molto molto belli. Grazie mille, un bacio a tutti.
1: Ciao ragazzi, volevo fare i complimenti a tutti voi per la bellissima musica che quotidianamente ci fate ascoltare. Lino da Caserta.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Che assurdo io continuo a avere, a pensare che ho bisogno e ho voglia di dare, col risultato sempre un po' sbagliato, la rabbia in tasca e ancora un altro sogno perduto. E come soffia ancora quel vento di controvento, e come soffia ancora quel vento di controvento. Di te ho capito quel che in fondo hai dentro, una macchina pulsante, stesso movimento. E il giorno dopo sfiori l'argomento, perdonami, dicevi, con uno strano accento. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Ti insegnerò come soffrire, nel fuoco grande devi andare, nell'acqua scura farti male. Ti spingerò giù nel profondo, ti asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare.

assurdo io continuo a avere. Se ti ho aspettato ancora, ma non sei tornata, e mi hai ferito con la mano non data, la rabbia in tasca è ancora un altro sogno svegliato. E come soffia ancora il tuo vento, quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento, quel vento.

una nuova professione si sta facendo avanti nel mondo del lavoro, quella dell'ispettore ambientale. Cos'è? Chi è? Cosa fa? Beh, ne parleremo tra un po', ragazzi, non crederete alle vostre orecchie. Per il momento vi lascio con questo duo fantastico, Mina e Celentano. Quando li sentiamo insieme gioiamo, e soprattutto quando sentiamo Acqua e Sale. E subito c'è Adamo in Sei qui con me. Rimanete con Romantica, queste sono le migliori canzoni d'amore.

0: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: È il momento dei saluti e in questo momento sono davvero molto triste perché ricordiamo insieme, commemoriamo questo giorno. Vabbè, oh dai, non riesco a essere così triste perché si festeggia oggi. Ebbene sì, Giusy e Fabio D'Avellino sono 40 anni di vita insieme, ma che bello, sono nozze di smeraldo. Ti tocca il brillocco di smeraldo, caro Fabio, corri subito in gioielleria allora, mi raccomando. Tanti auguri anche dalla famiglia di Romantica Radio, davvero. E poi salutiamo a chi scrive a marco@romanticaradio.it, Antonio da Reggio Calabria. Vi ascolto tutto il giorno e non mi stanco mai. Questo lo sottolinea 10 volte. Come fai, caro Antonio, a sentirci tutto il giorno e a non stancarti? Continuate così e noi continuiamo così, anzi, continuiamo con la nostra musica. Vi faccio ascoltare Eugene Wilde, Joanna Gardner in First Love Never Dies. Subito ascoltiamo invece Loredana Bertè con Non sono una signora.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Saint-Tropez.
1: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
2: Con Radiolina sulla spiaggia, che ascolteremo anche durante la giornata qui su Romantica Radio, ci tuffiamo davvero nell'estate piena con Romantica Radio, perché no? E con il sole, con l'allegria, con il sale del mare, ascoltiamo Edoardo Vianello con Oh mio signore e subito Francesco Calabrese in Incredibile voglia di te. Rimanete con Romantica Radio, queste sono le più belle canzoni d'amore.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Allora, vi parlavo prima di questo ispettore ambientale, questa nuova professione che praticamente si sono inventati i monregalesi da Monregale in provincia di Cuneo, siamo in Piemonte, e il comune cosa ha fatto? Ha così assunto questa nuova figura per controllare l'immondizia, è proprio così, cari miei. Loro non hanno un potere naturalmente di fare multe, perché si affidano alla polizia locale naturalmente per far rispettare le regole della raccolta dei rifiuti, e l'ispettore ambientale dovrà aver fatto anche un corso di formazione specifico e quindi conoscere le norme, dicevo, una professione per il prossimo futuro, chissà, segnalare chi abbandona immondizia per terra. Potrebbe essere una bella iniziativa, magari la sviluppiamo in tutto il paese e sentiamo anche gli altri comuni cosa ne pensano. E voi cosa ne pensate? 331-240-7878, occorre una figura così importante, l'ispettore ambientale? Adesso vi lascio con i New Trolls in Quella carezza della sera, e subito Un corpo e un'anima, e sì, sono loro, Wes e Dorighezzi.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Siamo Carmela e Benito, siamo sulla Salerno, Reggio Calabria, direzione Salerno. Ascoltiamo sempre la vostra radio, sia in viaggio che a casa. Ci tenete molta compagnia, ciao.
1: Romantica, siete bravissimi, siete unici, stupendi.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

proposito di quello che vi ho detto prima, di questa nuova professione dell'ispettore ambientale, no? Ecco, ci ha scritto la nostra amica Luciana da Roma. Ci vorrebbe davvero un ispettore ambientale dalle mie parti per controllare la raccolta differenziata. E questo è un problema, da sempre quasi irrisolto. Neanche la giunta Gualtieri, sto parlando per gli amici romani, riesce a sistemare. Bene, speriamo che gli ispettori ambientali arrivano anche a Roma Caput Mundi, chissà. Adesso abbiamo Umberto Balsamo con L'Angelo Azzurro e subito Vasco, eccolo qui, Vasco Rossi con Una canzone per te.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Vorrei salutare gli amici del weekend. Sapete che il sabato e la domenica apre le trasmissioni la mattina presto Benny e poi arriva Simonetta De Chiararuffo intorno alle 13, poi c'è il Baga, Roberto Bagazzoli, fino alle 17, momento quale arriva Paola Coda. In finale c'è Gian Passerino alle 21 fino a mezzanotte e poi si inizia di nuovo la giornata con Alex Poli e la sua musica e poesie. Questo è il weekend di Romantica Radio H24. Rimanete con noi. Musica maestro, Cugini di Campagna con Valeria e subito Gianni Togni per Noi Innamorati.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno.

storie d'amore in musica. Sei su Romantica

0: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
1: Se non ci fosse il mio amico Simone Serpone, mi ero dimenticato di questo nostro appuntamento importante. Estate, tempo di viaggi. Ma siete sicuri di indovinare i luoghi solo in base a qualche indizio? E allora proviamoci, attenzione battaglione, al 331-240-7878, perché il più veloce conquista un nostro gadget. Quindi siete pronti? Se vi dico che il suo nome significa Capitale Orientali, ecco, Capitale Orientale, vi abita un imperatore, è famosa per i suoi fiori di ciliegio. Dove mi trovo in questo momento? Siete pronti quindi al 331-240-7878? Via le telefonate, mandate la soluzione, la risposta esatta col vostro nome e località da dove ci ascoltate, e chi arriva prima conquista un nostro gadget. 331-240-7878, cartoline d'estate.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Ma questa cartolina d'estate era semplicissima, devo dire che Ersilia è stata davvero buona di là in redazione. Ebbene sì, capitale orientale, vi abita un imperatore, famosa per i suoi fiori di ciliegio, dove potevo essere se non a Tokyo? Quindi Tokyo era la risposta giusta da dare al 331-240-7878, il più veloce ha conquistato un nostro gadget. Se siete stati richiamati dalla nostra verdiana, bene, significa che avete vinto, altrimenti potrete partecipare con Lucio più tardi, con Alessandra e anche il sabato e la domenica con la conduzione abituale del weekend di Romantica Radio, va bene? Detto questo, andiamo avanti con la nostra musica. Dino con Gli occhi miei e subito i Beans in T'aspetterò.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Con Romantica le giornate sono sempre più romantiche. Ippolito da Cosenza.
1: Ciao Romantica Radio, sono ad Atene con la crociera. Sono sul letto a rilassarmi un poco e sono in vostra compagnia. Anche in crociera vi ascolto. Un bacio da Rossana di Lecce.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Come sapete, ogni venerdì alle 17 Lucio Belmonte ospita una oppure uno di voi in Senti chi ci ascolta. Nel salotto di Lucio si parlerà di musica, di belle cose, insomma vi faremo un pochino gli affari vostri, ecco. Detto questo, vi saluto, vi do appuntamento a lunedì, sempre a mezzogiorno, sempre qui su Romantica Radio. Buona fine settimana a tutti voi. Le ultime due canzoni

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

E finalmente ci siamo, venerdì 17 di luglio, giornata che anticipa il weekend. Qualcuno è un po' scaramantico, sta tremando per la superstizione, ma invece è una cosa che non esiste, la superstizione non esiste, quindi attenzione, oggi sarà una giornata bellissima, l'importante è avere dei pensieri positivi. Buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte, noi lo facciamo in maniera positiva, con la nostra musica, con qualche curiosità, con questa bella aria dell'estate. Estate 2026. Grazie a mio amico Marco Tre, che ritrovate lunedì, mi raccomando, subito dopo il romantico weekend, sempre l'ora della pappa. Noi invece ci prepariamo anche per oggi con quelle che sono le nostre canzoni, i nostri appuntamenti. Oggi puntatona, perché c'è lo spazio in cui vi potete aggiudicare i nostri gadget e, come sapete, dalle 17 alle 18 senti chi ci ascolta. Ma adesso Mario Lavezzi con la splendida Giulia Fasolino, la canzone si intitola Dolcissima. Ma partiamo con Bobby Solo, Ti guarderò nel cuore.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
6: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.
7: Nel continente nero,
8: Balabonzi, bonzi, bo.
7: Alle falde del Kili.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Avete sentito la nostra collection Radiolina sulla spiaggia? Fa veramente molto estate, specialmente per quelli che sono in vacanza, magari ci stanno ascoltando sotto l'ombrellone. Oddio, quest'ora fa un tantino caldo, però la musica rinfresca sempre, specialmente quella che ci riporta un po' indietro nel tempo, come capita anche con la collection Radiolina sulla spiaggia. C'è una notizia che voglio condividere con voi, potete condividerla anche voi sotto l'ombrellone, attenzione, che riguarda il nostro Pinuccio Daniele, perché sta per arrivare un evento cinematografico che racconta la sua vita. Lo stiamo aspettando veramente con ansia, perché ci hanno lavorato veramente per anni, e tra poco vi racconto un po' di questo progetto che ancora una volta mette in evidenza questo genio della musica partenopea. Ma parlando di musica, ascoltiamo anche Nil Sedaka con La notte è fatta per amare, e partiamo con un napoletano doc, Edoardo Bennato, Ogni favola è un gioco.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione di DL Sicurezza. Chi commette reati non può essere risarcito, basta con i paradossi. Così la Premier Meloni interviene con un post sui social sulla novità introdotta dal nuovo DDL. Il riferimento è anche alle polemiche sul caso Ruggero e le richieste di indennizzo da parte dei parenti dei ladri uccisi dal gioielliere, per cui è scattato intanto l'ordine di carcerazione. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Genovese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presto l'ok al DDL per piscine sicure, afferma il ministro Musumeci. Una 17enne italiana è stata arrestata dalla polizia in provincia di Pavia con l'accusa di partecipazione ed associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, secondo l'accusa, aveva scaricato e conservato sul proprio dispositivo anche un manuale per la realizzazione di una cintura esplosiva. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista Britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è stato proclamato alla guida del Labour dopo le dimissioni di Starmer, annunciate lo scorso giugno. Burnham diventerà automaticamente anche primo ministro della Gran Bretagna. Il passaggio di consegne è lunedì a Downing Street. Il mondo del calcio piange Osvaldo Bagnoli. L'allenatore del leggendario scudetto dell'Hellas aveva 91 anni e si è spento a Verona a causa di una patologia neurodegenerativa. Tra le altre squadre allenate, il Genoa e l'Inter. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Completiamo la notizia nel nostro pomeriggio di Romantica Radio. Stiamo parlando di un evento cinematografico che riguarda la vita artistica ma anche un po' personale del nostro Pinuccio Daniele, perché è stato annunciato che il 15 di ottobre, attenzione, segnate la data, esce il film Io so pazzo, che appunto parla della vita di Pino Daniele. Ad interpretare Pino Daniele l'attore Massimiliano Caiazzo, che ha lavorato veramente tantissimo. Staremo a vedere un po' cosa è successo, insomma, ma cosa ne verrà fuori, ma sono sicuro che sarà un grandissimo successo. Quindi segnatevi questa data, 15 di ottobre al cinema Io so pazzo, la vita artistica di Pino Daniele. Parlando ancora di musica, ascoltiamo le canzoni che mettiamo soltanto noi. Riccardo Fogli con Non finisce così e Marino Barreto Junior con La più bella del mondo.

0: Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ascolto sempre canzoni straordinarie, siete la radio più bella. Sono Nino da Parcaturo.
1: Ciao Romantica, sono nel giardino di casa e ascolto radio e le vostre bellissime canzoni. Ciao a tutti, a Romantica, ciao.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331 240 7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
4: E anche per oggi siamo arrivati all'appuntamento con Cartoline d'Estate, lo spazio che vi dà l'opportunità di potervi aggiudicare i nostri gadget di Romantica Radio. Ma dovete essere bravi e veloci. Per i nostri nuovi radioascoltatori voglio spiegare un po' come funziona. Io mi trovo metaforicamente in una bellissima città a livello internazionale, veramente una capitale. Vi darò tra poco degli indizi e dovrete dirmi precisamente dove mi trovo. Il primo che arriva con la soluzione al noto numero del WhatsApp al 331 240 7878 si aggiudica i nostri gadget. Se siete pronti vi do gli indizi. Allora, vi dico subito che è stata abitata dagli aborigeni, che è nata come colonia penale inglese e ha un iconico teatro sul mare che si chiama Opera House. In quale città mi trovo? Veloci, scrivete, perché il primo che arriva si aggiudica i nostri gadget. 331 240 7878.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ancora benvenuti nel nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. Oggi non l'ho ancora detto, quindi mi prendo questa libertà anche per questo venerdì 17 di luglio di ricordarvi che siete come ogni pomeriggio da lunedì e venerdì tra le 15 e le 18 nel nostro bel salotto condizionato, dove parliamo di un po' di cose ma soprattutto ascoltiamo della bella musica. La voce a farvi compagnia come al solito quella di Lucio Belmonte. Tra poco, attenzione, c'è l'appuntamento anche con lo spazio Anime Core, dove ascoltiamo i classici della musica napoletana. Voglio però consigliare ai nostri amici che in questi giorni si stanno spostando anche per le vacanze che, se volete portarci con voi, non dimenticate di scaricare la nostra applicazione gratuita Romantica Radio. Va bene? Adesso subito, a proposito di vacanze, ascoltiamo Fred Buongusto con 3 settimane da raccontare.

Forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anem e Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: So che con grande piacere molti dei nostri radioascoltatori aspettano questo spazio con Anem e Core. Voglio ricordarvi che è il momento in cui ascoltiamo i grandi classici della musica partenopea, che secondo noi sono anche un po' i pilastri della melodia della musica italiana, e grazie a questi brani la musica italiana è stata conosciuta in tutto il mondo. Oggi la canzone che ascoltiamo è un classico di Peppino Di Capri, è stata pubblicata nel 1973, si intitola Champagne ed è considerata non soltanto un classico della musica partenopea, ma addirittura un classico della musica italiana. Il brano fu composto da Mimmo di Francia, con il testo firmato da Despa e Sergio Iodice, quindi parliamo del 1973. Quindi per oggi protagonista in Anem e Core il brano di Peppino Di Capri, Champagne.
2: Thank you.

Grazie ancora. Grazie mille.

0: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
1: Hai dimenticato i costumi da bagno.
0: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Fatemi ringraziare la nostra amica Gilda che scrive da Roma e dice: com'è bello d'estate ascoltare delle canzoni che ci riportano indietro nel tempo, forse anche dei ricordi indelebili delle estati passate. Grazie alla nostra amica Gilda, continuate a scriverci se volete, e voglio anche dirvi che potete scriverci per segnalarci qualche canzone che volete ascoltare nello spazio Anime Core, sapete, lo spazio in cui ascoltiamo i grandi classici della musica partenopea. Tra poco l'appuntamento con la rubrica Copertine d'autore. Oggi parliamo della copertina di un album fantastico, Nero a metà, di Pino Daniele. Ma subito Lena Biolcati con Amori.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
6: Nel 1980 arriva uno dei dischi più iconici di Pino Daniele, Nero a metà. Terzo album dell'artista partenopeo, probabilmente il disco della maturità artistica. La musica di Nero a metà si impone con un sound unico tra rock, jazz, blues e musica tradizionale partenopea, capace di trasferire il senso del movimento in un'opera sempre fresca e dinamica, in cui c'è un indistinto ed ampio uso del napoletano, dell'italiano e dell'inglese. A rappresentare uno degli elementi di successo, anche la copertina dell'album, che ritrae Pino Daniele con la chitarra in spalla a ridosso di un fiumicello di campagna. Lo scatto è del celebre fotografo Cesare Monti, amico e fotografo di alcuni dei più grandi protagonisti di quel periodo, tra cui Fabrizio De André, premiata Forneria Marconi, Angelo Branduardi e Lucio.

0: immagine comunica proprio quel senso di movimento e dinamismo che ritroviamo poi fin dal primo ascolto delle celebri canzoni presenti in Nero a metà. È considerata in realtà un'immagine simbolo della musica napoletana e italiana. Quel camminare lungo il fiume è il segnale di un'avvenuta contaminazione. È la transizione tra folk, blues e rock, che da quel momento della carriera in poi ha caratterizzato ogni capolavoro del cantautore.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Sono Piero da Crotone. Quando la musica diventa poesia, romantica nell'autore.
1: Io sto passeggiando ascoltando la vostra musica, perfetta, ideale, grazie.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su

Ed è arrivato il momento anche di dare la soluzione del nostro appuntamento con cartoline d'estate. Il primo che è arrivato si è aggiudicato i nostri gadget di Romantica Radio. La soluzione era molto semplice: abbiamo parlato di una capitale che una volta era anche una colonia penale inglese ed è stata abitata dagli aborigeni, ed ha un bellissimo teatro sul mare che si chiama Opera House. Stiamo parlando della città di Sydney. Se avete risposto velocemente e giustamente, potete aspettarvi i nostri gadget, però attenzione, dovete sempre attendere il messaggio della nostra redazione che vi arriva sul vostro numero e vi attesta che siete stati tra i più veloci e quindi avete diritto ai nostri gadget. Tra poco ritorna anche l'appuntamento con Senti chi ci ascolta. Noi ascoltiamo chi ci ascolta, i nostri protagonisti sono i radioascoltatori, ma prima Gianni Morandi con Non son degno di te ed Enzo Malepasso con Biografia di un amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
5: Anche per oggi l'appuntamento su Romantica Radio è con Senti chi ci ascolta. Noi ascoltiamo chi ci ascolta, però oggi abbiamo un appuntamento molto importante, perché parliamo di due cose importantissime, che è un appuntamento che terremo noi di Romantica Radio insieme al Comune di Castellabate, a Santa Maria di Castellabate, e soprattutto è importante oggi perché abbiamo ospite il primo cittadino. Quindi devo augurare buon pomeriggio al sindaco di Castellabate, Marco Rizzo. Buon pomeriggio, sindaco!
6: Sì, buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori. Buon pomeriggio.
5: Che bello avere al telefono il sindaco, in questo momento un po' anche al centro, no, dell'estate italiana, perché Castellabate è ancora una volta l'epicentro di questo, insomma, film che è andato benissimo, e c'è un altro capitolo di Benvenuti a Sud, giusto sindaco?
6: Sì, adesso parliamo di Bentornati, ovviamente, quindi non sarà più Benvenuti ma sarà Bentornati al Sud.
5: Esatto. Infatti, sì. Poi a Natale scopriremo com'è andata. Per il momento raccontiamo soltanto che sono delle belle esperienze che state facendo anche da quelle parti. Allora io comincerei immediatamente, sì, certo, perché oggi parliamo insieme di un'importante manifestazione che si terrà il 4, 5 e 6 di agosto alla Villa Matarazzo, e il Festival Mogol Battisti, e come dice il titolo stesso, sarà un festival dedicato prevalentemente alla memoria di grandi artisti della musica italiana, vabbè, Mogol ovviamente, e attualmente sì, grande anche Battisti. Allora io comincerei subito con la prima domanda: cosa rappresenta oggi il Festival Mogol Battisti per Castellabate e per la sua identità culturale?
6: Guardi, il Festival Mogol Battisti è sicuramente riconosciuto come uno degli appuntamenti, diciamo, culturali più importanti, e noi siamo davvero orgogliosi e privilegiati di poter accogliere una rassegna di questo calibro qui a Castellabate, ovviamente. Quindi rappresenta, diciamo, incontro tra la grande musica d'autore italiana e, diciamo, la bellezza naturalistica che ci contraddistingue. Quindi c'è questo connubio, diciamo, che si sposa benissimo. Quindi per Castellabate significa investire nella cultura come elemento identitario di crescita, ovviamente offrendo al pubblico un evento di qualità che valorizza allo stesso tempo il nostro patrimonio artistico e paesaggistico.
5: Certo.
6: Quindi è un festival, come diciamo, che parla di emozioni, di bellezza, di memoria, valori che ovviamente appartengono anche alla nostra comunità di Castellabate.
5: Certo. Allora, un'altra cosa molto importante: qual è il messaggio che desidera lasciare ai giovani artisti e ai tanti visitatori che scelgono Castellabate durante questa manifestazione, praticamente il prossimo agosto?
6: Sì, vabbè, i giovani artisti, voglio dire loro di continuare a credere nel proprio talento, ovviamente, la prima cosa. Quindi, ma soprattutto nello studio, nella passione e nella determinazione, perché oggi essere determinati, la tenacia sicuramente porta ai suoi obiettivi finali, quindi è importante essere determinati. Quindi manifestazioni come queste dimostrano che la musica può essere una straordinaria cosa di crescita personale e professionale. E ai turisti invece diciamo di vivere Castellabate non solo come una meta turistica, ma come un luogo ricco di cultura, tradizione, autenticità, capace di regalare esperienze che restano in cuore, così come il festival Mogol Battisti.
5: Certo, perfetto. Allora noi, sindaco, ci fermiamo per un attimo, perché non possiamo parlare del Festival Mogol Battisti senza, ecco, anche l'aiuto e il supporto della musica, sì, che è stata protagonista, questi due grandi giganti della musica italiana. Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo di Mogol Battisti la canzone Con il Nastro Rosa.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione. Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio. Per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
2: Ritorniamo su Romantica Radio, stiamo parlando di una cosa eccezionale anche per i nostri amici che si sono messi insomma all'ascolto della radio soltanto da qualche minuto. Siamo in compagnia del sindaco di Castellabate, Marco Rizzo. Ancora buon pomeriggio, sindaco.
3: Buon pomeriggio a voi, a tutti gli ascoltatori.
2: Stiamo parlando insieme di questa manifestazione fantastica che sarà il Festival Mogol Battisti, 4, 5, 6 di agosto, Villa Materazzo a Santa Maria di Castellabate. Noi continuiamo con parlare di questa manifestazione che parla di musica ma parla anche di territorio. E quindi sarebbe importante anche sapere, la musica riesce davvero a valorizzare un territorio? Quali sono i risultati concreti che avete visto nascere grazie a questi eventi proprio?
3: Allora, assolutamente sì, la musica valorizza ovviamente i territori, quindi oggi il turismo cerca esperienze e non soltanto luoghi da visitare ovviamente, quindi eventi culturali come il Festival Mogol Battisti contribuiscono ad allungare la permanenza dei visitatori, quindi sostengono le attività economiche locali e rafforzano oltretutto l'immagine di Castellabate come destinazione diciamo capace di offrire molto più del mare. Quindi la cultura in questo caso diventa un vero motore di sviluppo e un investimento sul futuro del territorio ovviamente. Quindi il nostro obiettivo è proprio questo, spaziando e intercettando diverse fasce e del turismo oggi sempre più esigente ovviamente. Quindi noi dobbiamo, come dire, rispondere a quella che è la richiesta crescente della qualità, diciamo, dell'offerta turistica che noi siamo in grado di dare.
2: Sindaco, un'altra cosa che è molto importante, sono curioso, Santa Maria come anche Castellabate sono dei luoghi dove non, il turismo non è soltanto d'estate, quindi questo bisogna sottolinearlo, è una cosa che è molto importante. Quali sono le altre iniziative che avete pensato per il turismo tutto l'anno al di là della stagione proprio estiva?
3: Infatti, come diceva lei, questa è proprio una delle sfide che ci siamo posti fin dal primo insediamento, quindi cercare di allungare la stagione d'anno, quindi destagionalizzare è un obiettivo che ci siamo posti fin dall'inizio. Quindi abbiamo costruito un calendario ricco di eventi, distribuito ovviamente tutto l'anno fino al mese di dicembre, quindi valorizzando ovviamente il nostro patrimonio storico, artistico, culturale, sportivo, enogastronomico, quindi tutti gli ingredienti che stiamo mettendo insieme proprio per allungare al massimo il periodo. Quindi abbiamo lavorato intensamente in questi anni per creare una proposta culturale comunque sempre più ampia, che coinvolga associazioni. In questo caso abbiamo davvero fatto un grande lavoro con le associazioni del territorio, quindi artisti, operatori del territorio, affinché Castellabate possa essere vissuta 12 mesi d'anno e non soltanto nei mesi estivi ovviamente. Quindi, e devo dire che ci siamo riusciti e lo dimostrano le tante rassegne che ormai sono diventati appuntamenti consolidati e che vanno oltre la semplice estate, ce lo possiamo dire con un po' di vanto, ma ce lo possiamo dire certamente. Quindi dai mercatini di Natale al borgo, alla grande festa di Carnevale, il Capodanno in piazza, la fiera del cioccolato artigianale, ma anche mostre e tanti altri eventi che insomma arricchiscono Castellabate tutto l'anno. Quindi una Castellabate sempre viva tutto l'anno. Questa è la sfida e su questa sfida devo dire la cosa sta funzionando, perché stiamo veramente allungato di tanto il periodo.
2: Perfetto, perfetto. Sindaco, noi nel frattempo però ci fermiamo ancora un attimo perché dobbiamo sempre avere il supporto della musica e ricordare questo festival che appunto di Mogol Battisti lo facciamo sempre con le canzoni e ascoltiamo insieme un pezzo bellissimo di Mogol Battisti, si intitola Mi ritorni in mente.

0: sotto costo 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Romantica News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Mario Rogero, il gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina, è diretto al carcere di Bollate per costituirsi. L'ordine di carcerazione è stato emesso oggi dalla procura di Asti. La moglie fa istanza per la grazia. La premier Meloni si scaglia contro la decisione di risarcire i familiari delle vittime. Interviene anche l'ANM. La legge prevede la legittima difesa, non la vendetta privata. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice, risucchiata a 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di regole certe, considerando anche che negli ultimi 3 mesi ben 5 sono state le morti di minori in piscina. Una 17enne italiana è stata arrestata dalla polizia in provincia di Pavia con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Sul suo cellulare sono stati trovati dei manuali per costruire una cintura esplosiva e in chat la giovane si diceva pronta al martirio in nome di Allah. È stato dimesso questa mattina dal Niguarda Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Crans-Montana e tra gli ultimi ad arrivare all'ospedale milanese perché a lungo non in condizione di essere trasportato. Al Niguarda rimane ora solo una ragazza ricoverata. Calcio: Luciano Spalletti presenta la nuova Juve alla vigilia della prima amichevole estiva contro il Basilea. Se lavoreremo nel modo giusto possiamo competere per la Champions. Per lo scudetto siamo abbastanza distanti, dice il tecnico bianconero. E sul mercato la rosa va potenziata. Infine su Vlahovic, porte aperte, ma per entrare deve citofonare. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
5: Romantica Radio, che bello quando celebriamo la musica, celebriamo i grandi eventi e celebriamo anche dei posti fantastici, perché oggi stiamo parlando con il sindaco di Santa Maria di Castellabate, per essere precisi, Marco Rizzo. Ancora buon pomeriggio, sindaco.
6: Allora, buon pomeriggio a voi.
5: Allora, è sempre un po' particolare, ogni volta che parlo di Santa Maria di Castellabate dico sempre che la frazione vicino al mare è più importante di Castellabate, o mi sbaglio, nel senso che più nota.
6: Sì, diciamo tutte le marine di Castellabate sono tutte belle, no?
5: Sono altro, più note.
6: Stazione Marte, certo, quindi abbiamo davvero di tanto.
5: È vero.
6: Sono tutte belle.
5: Torniamo subito a parlare di, in questo caso, di Mogol Battisti. Parliamo delle canzoni. Le canzoni di Battisti continuano a parlare a generazioni diverse. Secondo lei qual è il segreto di questa straordinaria attualità delle canzoni di Mogol Battisti?
6: Guardi, io credo che il segreto sia nella loro, diciamo, autenticità, perché le canzoni nate dall'incontro tra Lucio Battisti e Mogol raccontano sentimenti universali,
5: certo,
6: quali l'amore, il tempo che passa, i sogni, quindi le speranze e le fragilità allo stesso tempo. Quindi sono emozioni che appartengono, dico, a ogni generazione e che continuano ovviamente a parlare anche ai più giovani. Quindi sono, io immagino che sono canzoni senza tempo, immortali, quindi è lì proprio la vera arte che non ha età, e la loro musica è una delle risonanze più belle, quindi questo credo che sia il segreto principale di tutto questo.
5: Bene, adesso però andiamo un po' più nello specifico, magari parlando ancora di canzoni. Se dovesse scegliere un brano scritto da Mogol e interpretato da Battisti che racconta meglio lo spirito di Castellabate, quale sceglierebbe e per quale motivo, sindaco?
6: Allora, guardi, mi imbarazzo perché sono tutte bellissime le canzoni di Battisti Mogol, quindi davvero sono imbarazzato. Però in questo caso mi viene in mente di scegliere I giardini di marzo, quindi, perché è una canzone che parla di ricordi, di radici, come dicevamo prima, quindi di emozioni profonde e, diciamo, della capacità di guardare avanti senza dimenticare da dove si viene. Quindi credo che questo rappresenti bene lo spirito di Castellabate.
5: Ok.
6: Sì, proprio una comunità, come diciamo prima, fortemente legata alla propria identità e alla propria tradizione, ma allo stesso tempo aperta al futuro, all'accoglienza e all'innovazione, proprio quello che ci siamo detti poc'anzi, per l'accoglienza che noi ogni giorno facciamo a turisti qua, a chi viene a visitare, quindi tutto questo che si pone come punto di accoglienza e innovazione in generale, diciamo. Sì,
5: perfetto. Allora io ne coglierei proprio l'occasione, sindaco, per ascoltarle insieme, anche un po' per riflettere su questa canzone che avete scelto, per anche collocarla in questo clima bellissimo di Castellabate, il brano di Il Giardino di Marzo di Mogol Battisti. Torniamo tra poco ancora con Senti chi ci ascolta.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore

0: c'erano tutti con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Meravigliosa radio, sei unica. Anna da Belvedere, provincia di Cosenza.
2: Ciao romantica radio, grazie per allietare le nostre giornate. Un caro saluto a tutti voi, Stefano da Scalea, ciao.
3: Ti piace romantica radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: se non avete programmi per il mese di agosto, ma sicuramente anche se li avete li potete spostare, ricordate Santa Maria di Castellabate, perché tra il 4 e 6, 4, 5 e 6 agosto a Villa Materazzo c'è l'appuntamento con il Festival Mogol Battisti. Oggi pomeriggio su Romantica Radio ne stiamo ancora parlando con il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo. Ancora benvenuto sindaco, devo dire che stanno arrivando anche un po' di messaggi in merito a quelle che sono un po' le notizie che vogliono sapere i nostri ascoltatori su questo festival. Io andrei invece adesso a parlare un po' anche del futuro, no? Perché dice: qual è il sogno che ha per Castellabate lei nei prossimi anni sul piano culturale e turistico? Andiamo anche sul personale adesso.
1: Bene, allora diciamo che il mio sogno è che Castellabate venga riconosciuta sempre di più come una destinazione ovviamente culturale oltre che balneare, ovviamente, quindi ci teniamo a che Castellabate sia punto di riferimento culturale per in tanti appassionati. Quindi devo dire che in questo senso ci stiamo riuscendo passo dopo passo, ed abbiamo un patrimonio straordinario fatto di storia, come tutti sanno, di paesaggio, tradizioni, arte, e vogliamo continuare a investire in eventi di qualità come nel cinema, nella musica e ovviamente nella valorizzazione del centro storico e delle nostre frazioni, affinché diciamo che il nome di Castellabate sia associato sempre di più a un'offerta turistica completa, non soltanto dal punto di vista balneare, ma completa a 360 gradi, quindi che sia sostenibile e capace di generare opportunità per tutto il territorio.
0: Che bello,
1: diciamo, la scommessa è questa, è una grande scommessa.
0: Ma sicuramente, anche perché c'è l'impegno suo da molti anni, che il sindaco e soprattutto anche dei suoi concittadini che l'amano e insomma l'appoggiano. Per finire, per chiudere, un invito finale che possiamo fare a quelli che sono coloro che non hanno ancora avuto questo piacere, questa emozione, ecco, oserei dire questa canzone, di vedere Castellabate, quindi invitarli non soltanto a vedere il festival, ovviamente il Festival Mogol Battisti 4, 5 e 6 di agosto a Villa Materazzo, ma anche a venire a Castellabate. Cosa vogliamo dire a queste persone che ci ascoltano?
1: Io dico che perché chi può venire a vivere un'esperienza unica, sicuramente Castellabate è una destinazione ottimale, diciamo. Quindi qui si può ascoltare la grande musica, come abbiamo detto prima, quindi la grande musica italiana in uno scenario straordinario che è la cornice suggestiva e naturalista di Villa Materazzo, un parco di 7 ettari al centro della frazione di Santa Maria, che è uno spettacolo naturale, insomma, io dico da visitare e vivere. Quindi passeggiare in uno dei borghi più belli d'Italia, che è un capoluogo, certo, patrimonialistico, che rappresenta proprio la forza, diciamo, di quello che può essere un borgo. Quindi gustare l'eccellenza della nostra cucina, respirare l'atmosfera autentica d'eccellenza e scoprire una comunità che sa accogliere con semplicità e calore allo stesso tempo. Questa è la scommessa con la quale noi puntiamo costantemente. Quindi in questo caso il Festival Mogol Battisti è il momento ideale per conoscere Castellabate, e ne sono convinto.

0: per innamorarsi, perché noi diciamo chi viene a cacciare la base ci torna sicuramente volendo. Quindi vi aspettiamo il 4-5 a Segus a Santa Maria di Castellabate per gustare questo bellissimo festival nuovo al battesimo. Quindi vi aspettiamo tutti qui a Castellabate.
1: Grazie sindaco Marco Rizzo. Grazie. Devo ringraziarvi. Chiudiamo insieme con una canzone di Battisti, parlando delle grandi emozioni che si possono avviare proprio a Castellabate, perché io sono stato diverse volte, quindi tante volte anche per altre cose, e quando ricordo quei bellissimi tramonti o quelle bellissime serate, giornate trascorse in questa splendida perla proprio della Campania, effettivamente suscita
0: tantissime. Abbiamo dei tramonti che sullo sfondo c'è Carice, sullo sfondo.
1: Lasciamo
0: uno scenario bellissimo, davvero bellissimo.
1: Lasciamo i nostri ascoltatori con questa immagine di Santa Maria Castellabate con questi tramonti, con la canzone di Mogol Battisti che ascoltiamo tra poco, si intitola Emozioni. Grazie sindaco e buon lavoro.
0: Grazie a voi tutti i radioascoltatori, grazie.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ma che bella sigla, vero? Mi annuncio ogni sera. Benvenuti su Romantica, io sono Alessandra Riccetti, con voi anche quest'oggi fino alle 21 per raccontarvi un sacco di cose, per vivere con voi le rubriche di Romantica, ascoltare la musica più bella del mondo, magari regalarvi anche un gadget, insomma tante cose da fare anche quest'oggi qui su Romantica, tanti motivi per rimanere con noi. Ringrazio Lucio Belmonte che ci ha tenuto compagnia fino a poco fa, lo ritroverete lunedì dalle 15 con la sua simpatia, sempre qui su Romantica. Va bene amici, che ne dite? Cominciamo? Abbiamo un bel discorso musicale da fare insieme questa sera. Tra poco Dario Farina con Sei la sola che amo, subito Lionel Richie, The Only One. Buona serata, benvenuti su Romantica.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Anna come sono tante, Anna permalosa. Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

Com'è andata questa giornata, amici miei? Dove siete? Cosa state facendo? State partendo per le ferie? Oppure siete già in ferie? Oppure avete lavorato tutto il giorno? Siete stanchissimi? Amici cari, raccontateci tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Fateci partecipi della vostra vita. Raccontateci tutto quanto. È un modo, insomma, lo sapete, per conoscervi meglio. WhatsApp 331-240-7878. Oppure, se volete, potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto, intanto vi regalo Nino Buonocore con E non dire e Caterina Caselli, Noi lontani, noi vicini.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica Radio non è solo musica, lo sapete, ma anche tante rubriche che vi proponiamo. Ad esempio, tra poco riascolteremo una puntata di Copertine d'autore e questa sera tratteremo una copertina famosissima, quella di Slave to the Rhythm di Grace Jones. Di questo parlerà Copertine d'autore tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica, riascolteremo Wes con Occhi pieni di vento e poi un brano cult che è colonna sonora da tanti anni di questo mese che stiamo vivendo, una canzone che davvero ci regala un po' di allegria. Luglio con Riccardo Del Turco.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
3: Slave to the Rhythm è stato il primo singolo estratto dall'album omonimo di Grace Jones, pubblicato nel 1985. La copertina è uno dei capolavori visivi più celebrati della cultura pop e della graphic art degli anni Ottanta. È il frutto del genio creativo del designer, fotografo e allora compagno dell'artista Jean-Paul Good. L'immagine mostra il volto di Grace Jones con una bocca innaturalmente spalancata e sproporzionata. Good ha tagliato fisicamente diverse diapositive fotografiche a strisce e le ha riassemblate a mano per estendere e amplificare l'espressione della cantante, creando un effetto geometrico impossibile nella realtà.

0: Grace Jones viene ritratta come una scultura cubista vivente. I capelli con il famosissimo taglio flap top, a spazzola geometrico, e la pelle lucida, quasi metallica, accentuano il mix di femminilità, mascolinità e futurismo. È stato poi scelto un fondo rosa shocking acceso che fa risaltare con forza il volto scuro dell'artista, creando un impatto visivo immediato. La versione originale in vinile includeva una particolarità unica. La copertina frontale era leggermente più corta del normale. Aprendo l'album, l'immagine del volto si srotolava, mostrando un collage esteso a tre pannelli che svelava l'intera figura di Grace Jones in posa scultorea.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, sono Norma d'Avellino. Vi volevo dire grazie per le bellissime immagini che trasmettete e per i conduttori che fanno tanta compagnia. Vi seguo ormai da anni su tutti i dispositivi, però quello che maggiormente seguo è la TV. Grazie, grazie, grazie.
1: Ciao Romanca, siamo Alessandro e Anna da Potenza, anche se io vengo da Roma, però comunque siete la radio dei nostri cuori, vi ascoltiamo ogni giorno, grazie mille, ciao!
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Amici romantici, già li sento i motori, quelli delle splendide Vespa che saranno protagoniste domani dalle 19 in Piazza Duomo a Sarno, in provincia di Salerno, per 80 voglia di Vespa. Una straordinaria festa dedicata alle due ruote, simbolo dell'Italia. Voi ci sarete, vi ricordo, appuntamento domani dalle 19 in Piazza Duomo a Sarno, in provincia di Salerno, per 80 voglia di Vespa. Naturalmente ci saremo anche noi di Romantica. E buona serata con Mina, che riascolteremo tra poco con anche un uomo.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Siamo intorno alle 19, stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata a voi tutti, grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo perché è davvero un piacere leggervi. E devo fare gli auguri di buon compleanno a Dino che ci ascolta da Potenza. E gli auguri arrivano da parte della sua amica Antonietta, ma poi Dino lo sai, anche da parte di tutta la famiglia di Romantica Radio. E allora buon compleanno, auguri a Dino di Potenza e buona serata anche ad altri nostri amici che ci seguono, ad esempio dal Piemonte, a Marta di Monbarcaro in provincia di Cuneo. Lei sta sistemando l'orto con sottofondo Romantica Radio, davvero una cosa molto bella. Speriamo che questi ortaggi magari siano anche più saporiti perché anche loro ascoltano la musica. E poi saluto Paolo da Bassiano in provincia di Latina, ci ascolta ogni sera quando rientra dal lavoro. Buona serata a voi con i Camaleonti e la loro Applausi e La Bottega dell'Arte. Che dolce lei!

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione. Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ma quanto sono belle le canzoni di Radiolina sulla spiaggia, ci fanno ricordare le estati del passato. E se magari c'è una canzone che vi ricorda un'estate particolare, fatecelo sapere al 331-240-7878. Intanto buona serata con Romantica e vi ricordo di scaricare l'app di Romantica, metteteci sul vostro smartphone, sul vostro tablet, in questo modo, anche se partirete per le ferie, ovunque andrete avrete la possibilità di ascoltarci. L'app è completamente gratuita, quindi mettetela sul vostro telefono, diventerà comodissima per ascoltare la vostra musica preferita. Va bene, adesso buona serata con Pierangelo Bertoli, che tra poco riascolteremo con Eppure Soffia. Subito una canzone che parla di un amore che torna a brillare dopo un periodo buio, proprio come una luna che ricompare sottile, timida, ma pronta a crescere. Riascoltiamo Silvia Conti con Luna Nuova.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
3: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
2: OVS, love people, not labels.
4: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
7: Amici, siete pronti? Estate, tempo di viaggi, ma siete sicuri di indovinare i luoghi solo in base a qualche indizio che posso darvi questa sera? Vediamo, vi metto alla prova. Se vi dico che la città di cui parlo è una capitale europea, è tagliata in due dal Danubio, ha un castello collegato al centro della funivia, dove sono? Fatemelo sapere al 331-240-7878, il più veloce conquisterà un gadget firmato Romantica. Allora, questi sono gli indizi: è una capitale europea, è tagliata in due dal Danubio, ha un castello collegato al centro della funivia. Dove sono? Di che città sto parlando? Fatemelo sapere con un WhatsApp al 331-240-7878. Il primo che indovinerà si porterà a casa un gadget firmato Romantica.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole!
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, dall'Abruzzo, dai Monti della Maiella. Un saluto da Andrea.
1: Ehi ragazzi, vi ringrazio per la bella compagnia che mi date mentre sono ai fornelli a preparare un altro po' di caponata e la ricotta fritta. Vi auguro una buona giornata e mi complimento sempre con voi per la vostra professionalità.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi, la musica che il tempo non può cancellare.
1: Ci sono brani che lasciano un segno, questi sono I Bellissimi, le canzoni che vi facciamo ascoltare in questo spazio tutto dedicato a voi. Il prossimo brano nasce come canzone di Natale nel 1987, poi viene riscritta e diventa la colonna sonora di Pretty Woman, trasformandosi in uno dei successi più grandi degli anni 90. Riascoltiamo i Roxette con It Must Have Been Love.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.
2: Tu sei...

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Buona serata con Romantica, siamo intorno alle 20, anche il momento giusto per dirvi buon appetito, ma anche per ringraziare tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo perché è davvero un piacere leggervi. E saluto Chiara da Montemerano, in provincia di Grosseto. Sta rientrando dal lavoro e ci ascolta. Grazie cara, un bacione, buona serata a te. E poi saluto Antonio da Sant'Agata del Bianco, in provincia di Reggio Calabria. Lui sta preparando la cena insieme alla moglie Anita. Io saluto tutti e due, un bacione perché sono davvero fedelissimi. E poi un saluto deve arrivare anche in Lombardia, a Castelcovati in provincia di Brescia. Lì c'è Elena che ci ascolta mentre sta sistemando gli ultimi documenti, praticamente stava lavorando da casa, tra poco andrà a cena. Ci ringrazia per la compagnia che le abbiamo fatto oggi, che ha lavorato da casa. Ciao Elena, un bacione e buona serata con i New Trolls, che tra poco riascolteremo con America OK. Subito John Lennon con Woman.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Amici romantici, quante curiosità si leggono girando sul web. E a me a volte piace raccontarvele, specie se sono particolari, come questa. In Corea del Sud, attenzione, hanno appena presentato i primi parabrezza parlanti per auto. La novità: non mostrano solo informazioni, rilevano lo stato d'animo del guidatore grazie a microsensori che leggono tensione, distrazione e stress. Se percepiscono che siete agitati, cambiano colore, abbassano la luminosità e suggeriscono una pausa. Un'idea che potrebbe davvero rivoluzionare la sicurezza stradale. Vi piacerebbe avere un parabrezza così? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto buona serata con Alice, che tra poco riascolteremo con Un'isola, e subito Mango nella mia città.

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti fino alle 21 e poi subito dopo di me arriverà anche stasera Roberto Malvagia che starà con voi fino a mezzanotte. Di cosa parlerà il nostro Roberto? Una puntata che tratterà del pranzo sotto l'ombrellone tra frittate, pomodori, panini, cocomero e il gusto semplice ma indimenticabile delle giornate al mare. Di questo parlerà Roberto dalle 21 in poi qui su Romantica Radio. Motivo in più per rimanere con noi. E poi c'è la musica, quella più bella, e tra poco riascolteremo Il Giardino dei Semplici con Giallo. Subito i Santo California, Gabbiano.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, la vostra musica ci fa sognare, siete fantastici, non vi perdo un giorno. Ciao da Giovanna.
1: Ascolto Romantica Radio, chiamo Tonino e sto viaggiando su un aliscafo direzione Capri per un weekend sudato ma romantico, come Romantica Radio. Ciao.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Amici romantici, poco fa vi ho dato tre indizi. Voi dovevate indovinare di quale città stavo parlando. Gli indizi erano che era una capitale europea, che è tagliata in due dal Danubio e che ha un castello collegato al centro della funivia. La risposta giusta era Budapest. Complimenti a voi, in tanti avete partecipato. C'è un solo vincitore, però insomma rimanete con noi perché ci saranno tante altre occasioni per conquistare i gadgets di Romantica. A questo punto, amici, io devo salutarvi, le 21 sono sempre più vicine. Pronto Roberto Malvagia, chi sarà con voi dalle 21 in poi? Io vi ringrazio per averci ascoltati, per averci scritto. Insomma, anche questa sera in tanti vi siete palesati con i messaggi, quindi grazie, grazie, grazie. Siete speciali ascoltatori di Romantica, vi voglio bene. Noi ci risentiremo lunedì alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Non vi lascio soli, lo sapete, due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo Fausto Leali con Io amo e i cugini di campagna, No tu no. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Da Alessandra un bacione, buon weekend e vi aspetto lunedì qui su Romantica. Ciao!

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. E anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
3: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
4: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Eccolo allora il nostro weekend, il nostro fine settimana, metà mese di luglio. Beh, non proprio, abbiamo superato la metà di questo mese. Buona estate davvero di cuore ovunque voi siate. Roberto Malvagio in questo appuntamento proprio del venerdì sino alla mezzanotte con me. Questa sera andiamo al mare, ma non per il bagno oppure per il tramonto. Andiamo su una spiaggia italiana all'ora di pranzo, quando il sole è alto, la sabbia scotta, l'ombrellone fa quel poco d'ombra che sembra già un lusso. E dalle borse termiche cominciano a uscire le cose più semplici e più buone del mondo: i pomodori, i panini con la cotoletta, il riso freddo, la mozzarella nelle vaschette, il cocomero, le pesche, le bibite fredde, il caffè nel termos. Parliamo del pranzo sotto l'ombrellone di ieri e di oggi, perché lì in fondo c'è un pezzo di estate, di famiglie, di affetti, di abitudini, di organizzazione e di quel modo tutto nostro di fare del cibo non soltanto un nutrimento ma un rito collettivo. 331 240 78 78 se volete raccontarmi il vostro pranzo da spiaggia del cuore. La mia mail è sempre quella: roberto@romanticaradio.it.

mi hai più cercato. Mi sembra molto più difficile. Credevo di essere più forte.

Il pranzo sotto l'ombrellone non è mai stato soltanto un passo, è stato un piccolo teatro proprio rito dell'estate italiana. Bastava guardare una famiglia sulla spiaggia per capire tutto: la borsa frigo, la tovaglia piegata, i contenitori, le bottiglie d'acqua avvolte negli asciugamani, la mamma o la nonna che tirava fuori le cose nell'ordine giusto, il padre che cercava di aprire un ombrellone. Ecco, c'erano dei classici quasi intoccabili: la frittata, la pasta fredda, il riso freddo, soprattutto negli anni 80 in poi, insomma. Ma erano dei simboli perfetti del pranzo sotto, del pranzo in spiaggia. Ecco, i pomodori conditi al momento, le olive, il tonno, la mozzarella, i panini fatti a casa, il cocomero o il melone da aprire con il coltello portato apposta. Oggi magari si mangia più leggero, più veloce, più smart. Insalate, sushi da sporto, no? Focacce già pronte, di vite in lattina. Ma il pranzo da spiaggia resta ancora un momento decisivo, perché divide proprio la mattina dal pomeriggio e soprattutto mette insieme il mare e la casa, la libertà e l'organizzazione. La sabbia e la cura.

Eccoli allora i primi messaggi al 331 240 78 78. Ada da Civitavecchia. Per me la vera estate è la frittata mangiata in spiaggia con il pane che sa un po' di sabbia e sa un po' di sole. Così ci ha scritto Domenico da Pescara. Il cocomero dopo pranzo sotto l'ombrellone per me è ancora oggi il gusto più preciso dell'estate. Invece da Rieti, ecco, c'è questa nostra cara amica che si chiama Angela. Siamo nel Lazio, oggi pranziamo spesso al bar o al Lido, ma mi manca quel pranzo sotto l'ombrellone che sembrava una piccola impresa collettiva, perché in effetti era così, non era il cibo in sé, era tutta la scena, il preparare, il tirare fuori, il servire, il dividere, il lamentarsi un po' del caldo e ridere allo stesso tempo. Era un rito quasi familiare, no? E come tutti i riti lasciava una traccia che andava molto oltre, diciamo, il mangiare, molto oltre il gusto. Continuate a mandarmi i vostri messaggi. Allora, in questa serata proprio state riempiendo questa sera questa spiaggia, ecco, ideale di odori, di voci e gesti che sanno di estate vera, di un'estate magari italiana.

equivoqué, fue a mi manera.

0: It was on the way.
1: Probabilmente il pranzo sotto l'ombrellone ci emoziona ancora tanto perché racconta un'Italia in cui il tempo libero era anche un tempo costruito in casa, non si comprava tutto già pronto, si preparava, si pensava la sera prima, si tagliava, si cuceva, si metteva via, si organizzava. La vacanza in questo senso non iniziava in spiaggia, iniziava in cucina. E questo a pensarci bene è bellissimo perché dice qualcosa del nostro modo di voler bene. Le madri, padri, nonni non preparavano soltanto da mangiare, preparavano, ecco, continuità, no? Portavano un pezzo di casa al mare, rendevano il mare meno estraneo. Il pranzo sotto l'ombrellone, ecco, era il momento in cui il paesaggio del mare incontrava anche magari la cucina domestica. Oggi tutto è più comodo, più rapido, più disponibile, questo è anche un bene, però ci manca anche probabilmente quella, diciamo, quel gesto, quei gesti, ecco, che si facevano negli anni 80-90, probabilmente ancora oggi, il fatto che ogni pasto avesse dietro una preparazione, una scelta e appunto

siamo vicini alle 22, questa è Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia, tra poco torneremo proprio sotto quell'ombrellone tra tovaglie leggere, borse termiche, il riso freddo, le focacce, le bottiglie d'acqua. Continueremo a guardare proprio il confronto tra ieri e oggi, perché molto è cambiato. Oggi Lidi offrono più servizi, più comodità, più bar, più ristoranti, proprio più possibilità di non portarsi nulla da casa. Ma proprio per questo, forse il pranzo fatto da noi, preparato e condiviso, ci appare ancora più prezioso. Non perché fosse migliore in senso assoluto, ecco, ma perché era più carico di presenza. Tra poco torneremo proprio lì, nel punto in cui il mare, ecco, non cancellava la casa, la rendeva soltanto più leggera e più familiare.

Questa è la sera di Romantica Radio, Roberto Malvagia in questo appuntamento, e allora la sera continua a scorrere proprio con quella dolcezza che hanno soltanto i temi più semplici, quelli che però custodiscono un'intera educazione sentimentale. Allora questa sera parliamo del pranzo sotto l'ombrellone. Adesso voglio fermarmi su una cosa importantissima: il dopo. Perché il bello non finiva quando si mangiava, anzi, arrivava quel momento di stanchezza, di sabbia sulle gambe, di caldo, di silenzio relativo, di qualcuno che leggeva il giornale, qualcuno che sonnecchiava, qualcuno che faceva le parole crociate. Quel dopo pranzo, ecco, era un tempo davvero meraviglioso, non si faceva molto, proprio per questo succedeva qualcosa di profondo, ecco, si stava lì magari a sonnecchiare. Allora, se volete raccontarmi il dettaglio del pranzo in spiaggia, che vi torna magari più in mente, scrivetemi 331-240-7878, oppure al mio indirizzo mail roberto@romanticaradio.it.

Il pranzo sotto l'ombrellone. In questo venerdì parliamo proprio di questo, perché quella cena raccontava una vacanza popolare nel senso più nobile del termine. Le famiglie italiane hanno saputo fare proprio dell'estate una stagione piena, anche senza lusso, e questo si vede benissimo proprio lì, in una frittata magari portata al mare con amore, in un panino ben fatto, in una pasta fredda che sfamava tutti e sembrava comunque vacanza. Oggi esistono altre formule: si mangia spesso al Lido, si prenota il tavolo, si prende qualcosa di già pronto, si vive la spiaggia magari in modo più spezzato, ecco, magari però più comodo, ma forse meno narrativo, perché il pranzo portato da casa raccontava davvero molto, raccontava chi eri, come eri cresciuto, che tipo di famiglia avevi, quanta cura c'era, persino il rapporto con il tempo. Era un gesto piccolissimo, però era un gesto piccolo gastronomico, lo potrei definire così, però raccontava proprio della tua estate. E poi diciamo, c'era anche quella sensualità bellissima in quei cibi estivi così semplici: il pomodoro, l'olio, il sale, la mozzarella, il melone, il cocomero, il caffè freddo. L'estate sapeva essere intensa, davvero, anche con cose poverissime.

0: se potessi tu sorprendermi.
1: Romantica, la musica delle grandi emozioni.

331 240 78 78 tramite WhatsApp. Assunta da Salerno, il pranzo in spiaggia era l'unico momento in cui mio padre si fermava davvero. Rimaniamo in campagna, da Caserta Francesco, la frittata con la sabbia addosso, dice, per me è ancora un capolavoro. Silvia da Barletta, mi manca il rumore dei contenitori di plastica che si aprivano uno dopo l'altro, come se annunciassero una festa così, perché è proprio così, anche se si trattava di cibo semplice, di cose preparate a casa, di piatti pratici, c'era comunque una piccola solennità buona. Il pranzo al mare, quando era fatto così, aveva sempre un sapore festivo. Continuate a scrivermi questo venerdì sera, e allora proprio questa sera, in questa serata, state ridando dignità, diciamo, e poesia a uno dei riti più belli così dell'estate italiana.

Mi ha scritto Michele da Latina: forse il pranzo sotto l'ombrellone ci manca perché metteva insieme cura e semplicità, senza sentirsi mai povero. La semplicità non era miseria, era uno stile di vita, era un modo di stare bene con poco, ma con molto affetto dentro. E in un tempo come il nostro, che spesso confonde il benessere, no, con il consumo continuo, ricordare quella sobrietà piena di gusto e di presenza fa molto bene. Forse non si tratta di idealizzare tutto, si tratta magari di riconoscere che in quei pranzi c'era una forma molto bella di intelligenza quasi domestica, il sapere bene, ecco, di che cosa hai bisogno davvero per stare bene con gli altri sotto il sole.

In prossimità delle 22, tra poco entreremo proprio nell'ultima parte di questa serata romantica e lì proveremo proprio a capire se il pranzo sotto l'ombrellone ci manca davvero solo per il cibo, oppure il tipo di tempo e di affetto, ecco, che riusciva, diciamo così, a creare, perché in fondo non stiamo parlando soltanto di pomodori, di pasta fredda o cocomero, stiamo parlando di quella scena piena delle famiglie italiane di estate, di corpi stanchi ma contenti, di ritmi lenti. E quando una scena riesce così a tenere insieme tutto questo, non se ne va più davvero. Tra poco entreremo proprio lì, all'ombra di un ombrellone che sembrava poco, però in realtà conteneva un mondo intero, il nostro.

La sera di Romantica Radio, venerdì sera, buon weekend. Roberto Malvagia con voi in questa l'ora proprio di cui certi odori sembrano tornare prima ancora delle immagini. Questa sera su Romantica Radio stiamo parlando del pranzo sotto l'ombrellone, però in fondo stiamo parlando anche di una cosa molto più grande, del modo appunto in cui una famiglia o un gruppo riuscivano a costruire un piccolo rito felice. E allora, se volete, potete ancora scrivermi tramite WhatsApp 331 240 78 78, roberto@ invece romanticaradio.it, questo è il mio indirizzo di posta elettronica. Raccontatemi il piatto, il gesto o il dettaglio che per voi dice subito l'estate italiana, la nostra, un'estate vera.

ciò probabilmente che ci emoziona del pranzo in spiaggia non era il menù, era il modo in cui quel menù veniva portato e vissuto, la cura, l'organizzazione, il tempo, la fame vera sotto il bagno, il silenzio buono del dopo, la bottiglia d'acqua passata di mano in mano, la frutta tagliata, i bambini che si alzavano troppo presto, i grandi che restavano un po' fermi sotto l'ombrellone. Tutto questo non era soltanto estate, era proprio una forma di amore, se vogliamo. Ieri si faceva con meno servizi, magari con più preparazione domestica, oggi si fa con più comodità e meno fatica. Nessuna delle due cose va condannata, ma forse possiamo riconoscere, no, che il rito di una volta aveva magari più semplicità, perché ogni cosa portata fin lì raccontava già una storia fatta di attenzione, di cura. Questi piatti, questo cibo che veniva portato direttamente dalla casa, direttamente in spiaggia.

con il suono più bello anche in questo venerdì sera parliamo del pranzo sotto l'ombrellone. Io sono Roberto Malvagia, Veronica da Chieti. Ecco, tra le nostre amiche che ci hanno scritto questa sera: non mi manca solo la frittata, mi manca il modo in cui ci sedevamo tutti lì con il mare davanti e il pranzo in mezzo. Panfilo da Salerno: il pranzo sotto l'ombrellone era il momento in cui la vacanza diventava famiglia. E poi voliamo a Roma, c'è Viviana che mi ha scritto da Roma, appunto: forse certe cose ci restano addosso perché erano povere di lusso, ma ricchissime di presenza. Probabilmente così. Non ci manca, cara Viviana, soltanto un piatto. Ci manca quel modo in cui il cibo d'estate sapeva mettere insieme le persone senza bisogno di altro.

arrivati fin qui, ci rendiamo conto che questa sera non abbiamo parlato soltanto di pranzi, abbiamo parlato di famiglie, di ombrelloni, di spiagge, di giornate lente e di quella forma di benessere semplice che l'estate italiana ha saputo costruire con pochissimo, però davvero in maniera egregia. E allora ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, servono a ricordarci che la felicità qualche volta ha davvero il sapore di cose semplici, magari messe nel posto giusto. Romantica Night tra poco con Alex Poli, dalla mezzanotte alle 3 del mattino, da Roberto Malvagetta Prodotto. Grazie di cuore. Grazie a tutti voi che ci avete seguito anche in questo venerdì. Buon weekend, buon fine settimana. Con Romantica Radio ci ritroveremo lunedì sera, proprio qui, alle 21.

0: la notte. Ufficialmente si apre il weekend. Un sabato che vi farà emozionare con la musica di Romantica Night. Siete pronti a sognare con me? Ti amo come siamo a un viaggio in treno di notte. Il paesaggio fuori scorre, le luci lontane lampeggiano e dentro c'è un silenzio pieno di attese. Con te ogni istante è movimento, anche quando restiamo fermi. Ogni tuo sguardo è una stazione, ogni tuo gesto un paesaggio. E io resto lì a guardare fuori e dentro di noi, sapendo che la vera destinazione non è un luogo, ma il nostro amore.
1: Romantica Night.

0: ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito. Tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Le parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano, fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie. Perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. E in mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno, perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine. È continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la costellazione da qui, senza mai guardare dentro un cannocchiale, perché

0: Il rimpianto è un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.